via, dolce luce nella notte, una stella che brilla per noi, il tuo sorriso, un vento che accarezza.

quai è stata in celi storge de Luna Nectar, della Maria Rosa. Quai è stata la grande ispirazione per tutto questo Kurdisch. Il Kurdisch non è scritto fin già avanti la popcorn opera quai. Ed è sco un flume di creatività, e loro è sco di terrori fare un paar orden. E in sé è la Luna Nectar un planeta or la popcorn opera.